Non voglio dargli una radio. La nostra linea, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data, la linea data